0: la mujer boricua. Sí, señor.
1: Tutte le notizie del calcio italiano solo su Tribuna 12 Radio New York con Jimmy Osuela.